0: Sono Margherita da Scarriccio.
1: Sono Margherita da Rafael.
2: Mira, mi llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta.

0: Son la Laura da Palma.
1: Sono da Francisco.
2: I Crit da Petra.
3: Sobre Antonio de Santugeni.
4: Radio Murta, una radio d'aquí feta